0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3 946.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente, più niente di me.

0: verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte.
1: Exa FM.
0: 100.3. 647.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3 525.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.